0: Schon eher noch und so ein Radio Rira.
1: Lasciato con ciò che avrò gnarca gnarca fotocine, ha dig me di sta punish. So rain in la chiele, per warn a rape legend. Darns in air than a gale.
2: Clean the sash in the air in the real. Clean the air in the traffic.